0: Si re major giutaki concerti arachin massa allegro non troppo catarezin Nathan Milsteinem ye filarmonia Novagahumba dirigor Anatol Fistulari.
1: Georges Bizet, Ralphi Arian Perti Gheretskuhin operaits Katarumen Nikolai Giaurova bas yev Londoni Symphonic Novagahumba dirigor Edward Downs.

Scivolar, tua figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Scivolar, tua figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio? Vuoi saper cos'è sto in foglio? Perché manca la quel foglio?

via carina, confessate. Son disposto a perdonar, non parlate, vi ostinate, non parlate.

Signorino un'altra volta quando batto andrà fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrà fuori. La consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. Signorino un'altra volta quando batto andrà fuori. Signorino un'altra volta quando batto andrà fuori. La consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria.

0: bravissimo! Dottor Barbaro! Bravissimo! Dottor Barbaro!
1: Un corno!
0: Oh, benissimo! Giove poca, giove poca differenza!
1: Io c'ha perno, io c'ha perno la
0: non
1: pazienza!
0: Si che pazienza!
1: Io c'ha perno la
0: quando
1: pazienza!
0: Quando parla, dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà! Qui prudenza ci vorrà!
0: Dunque voi siete dottore?
1: Son dottore, sì, signore!
0: Oh, benissimo! Un abbraccio, qua, collega!
1: Indietro!
0: Qua! Wow.

0: golosina, proso contento.
1: Ehi, mi guarda, si avvicina.
0: Sono in d'oro.
2: Signorina che cercate, presto, presto andate via.
1: Vado, vado, non gridate.
2: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
0: Ehi, ragazza, vengo anch'io.
2: Dove, dove, signor mio?
0: In caserma.
2: In caserma.
0: Oh, questa è bella.
2: In caserma, bagatella.
1: Ah, aiuto.
2: Aspetto.
0: Dunque vado.
2: Oh, non, signore, qui dall'oggio non può star, qui dall'oggio non può star.
0: Come,
2: come? E
0: non verrei
2: mica. Come, come?
0: Il brevetto.
2: Mia patrona, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, e mostrerò.
0: Ma se qui restar non posso, de, prendete.
1: Come? Ci guarda.
2: A trovarlo ancora non posso.
1: Prudenza.
2: Ma sì, sì, lo troverò.
1: Cento smania senta posso, ma più reggere non so.
0: Cento smania senta posso, ma più reggere non so. Cento smania senta posso, ma più reggere non so. Ma più reggere non so, non so.
2: Oh, ecco qua. Con la presente il dottor Bartolo, eccetera, eccetera, e...

0: fuori, presto fuori, presto fuori, presto fuori, bombastone, non farà di qua scoggiar.
1: Dunque lei

0: avanti di qua, attenzione!
1: Ferma, ferma!
0: Che cos'è?
1: Vuoi vedere?
0: Sì, se fosse...

0: che cosa accadde? Signori miei, che chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Signor giudizio, per carità,
1: questo birbante, questo piccone
2: è disgraziato,
1: oh maledetto.
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo degli

0: Questa di soldato, mio signor, ma maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, ma maltrattato.
1: Io convenni, mio signore, questo ghiaccio da quetare. Sì, signor, sì, signor, questo ghiaccio da quetare. Io convenni, mio signore, questo ghiaccio da quetare. Sì, signor, sì, signor, sì, signor,
2: sì, signor,
1: sì, signor, questo ghiaccio da quetare.
2: Sì, signor, sì, signor,
1: questo ghiaccio da quetare. Io convenni, mio signore, questo ghiaccio da quetare.

Signorino un'altra volta quando batto altro fuori, signorino un'altra volta quando batto altro fuori, la consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. Signorino un'altra volta quando batto altro fuori, signorino un'altra volta quando batto altro fuori, la consiglia se mi corre la sua moto fa saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la catamorta, faccia pure la catamorta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemmell'aria, nemmell'aria, nemmell'aria,

0: sono bravissimo, dottor Barbaro, bravissimo, dottor Barbaro.
1: Un corno!
0: Oh, benissimo, giove poca differenza.
1: Io c'ha perdo la pazienza.
0: Non si vede, che pazienza.
1: Io c'ha perdo la
0: quando
1: pazienza.
0: Quando parla, dove sta?
1: Qui prudenza ci vorrà, qui prudenza ci vorrà.
0: Dunque voi siete dottore?
1: Son dottore, sì signore.
0: Oh, benissimo, un abbraccio, qua, collega.
1: Indietro!
0: Qua!

0: cosina, orso contento.
1: E il mi guarda, si avvicina.
0: Sono indoro.
1: Occhio che sente, occhio cazzo per pietà.
2: Signorina che cercate, presto, presto andate via.
1: Vado, vado, non gridate.
2: Presto, presto, presto, presto, presto, presto, via di qua.
0: Ehi, ragazza! Vengo anch'io.
2: Dove, dove, signor mio?
0: In caserma.
2: In caserma.
0: Oh, questa è bella.
2: In caserma. Bagatella.
1: Aiuto.
2: Cospetto.
0: Inquietato.
2: Oh, non, signore. Qui dall'oggi non può stare. Qui dall'oggi non può stare.
0: Come, come.
2: E non verrei
0: mica. Come, come.
2: Vedete, attenzione.
0: Il brevetto.
2: Mia patrona. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, e mostrerò.
0: Ma se qui restare non posso,

0: presto fuori, presto fuori, presto fuori, bombastone lo farà di qua sfoggiar.
1: Dunque lei

0: Gli amici, stanti qua, attenzione!
1: Ferma, ferma!
0: Che cos'è?
1: Vuoi vedere?
0: Sì, se fosse...

0: che cosa accadde? Signori miei, che chiasse questo? Eterni dei, già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Già sulla strada a questo strepito si è radunata mezza città. Signor giudizio per carità. Questo è il ladro,
1: questo è il
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto, corpo del diavolo, por la creanza le insegnerò.
2: Signor giudizio, per carità.
1: Brutto scimmiotto!
0: Birbo malano, zitto, dottore, voglio gridare, fermo, signore.

0: Questa festa di soldato, mio signor, m'ha maltrattato. Sì, signor, sì, signor, sì, signor, m'ha maltrattato.
1: Io capendi, mio signore, questo ghiasso da quetar. Sì, signor, sì, signor, questo ghiasso da quetar. Io capendi, mio signore, questo ghiasso da quetar. Sì, signor, sì, signor, sì, ghiasso da quetar. Sì, signor,
2: sì, signor, sì, signor,
1: questo ghiasso da quetar.
3: Sì, signor,
1: questo ghiasso da quetar. Io capendi, mio signore, questo ghiasso